nostris, o dobi misericordiae tuia duti, et peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi.